0: e basta cucà.
1: Novelle Natale, non dai che denare, me hai col giornale e me vai a cucà.
0: E basta cucà.
2: Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per nisciare la settimana e non saccio che fa e non saccio che fa.
1: Novelle Natale, non dai che denare, me hai col giornale e me vai a cucà.
0: E basta cucà.
3: E basta cucà.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'amore non paga, non paga la voletta. Se ci pensi il desiderio è una strada buia stretta, come diceva il vecchio Bob, no woman, no cry, è un gigolo che si innamora.